0: ves a tu alrededor y estamos nosotros. Ves a tu alrededor.
1: 95.3 Neo FM.
2: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri.

0: Sigue en nuestro sigue aire. En nuestro aire.
1: Neo FM, solo
2: felicità, e tenersi per mano e andare lontano, la felicità.